sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.

escrito su intona c'è lo scuro, Dio lo sapiente, illumina su tutto. Quando lo so è scritto su intona c'è lo scuro, Dio lo sapiente, illumina su tutto. Quaderno so iscritto su in duna c'è lo scuro.

Arriva l'inverno, carico di neri temporali. Triste la valle, brulla, solitaria. E le foreste sembrano bruciate. Non uccelli che alietino al mattino con i loro tenui pigolii. Il vento soffia tra i burroni e tristi corvi cantano lontano.

il suo destino buono degusta d'uomo e degusta orto, e tu è ingrato, ma s'ha morto.

prendia lì. Questa pipia la sala vuoi tamidare. Come ti faccia dove sei?

de cor amado que te estimo de 11 dias. Canda salear a mim e já pude predicar. Canda minha salear e já surulia de des. Canda su salada e se cinde da estagia. Canda samorado leas polu bonindo motua. Canda su floresa u avio ridingenars. Tando dervi de barcar tu agende ca su porchino. Tando dervi de cammino in su mare de castello. Samanta battura neddu pro isposare con te. Tando dervi de surea landi monte leone. Tando dervi de sanzone allegante in italiano. Tando su fuzone rano de desiri gusti ziri. Cando samme la viveri, viore d'ingannarz. Cando samme la viveri, imbruna si de cambiare. Tando dervi de sumare, tutto l'aura da pezzos. Tando dervi de sorvezzos, in pizzini adorrar. Tando dervi de sumare, tutto giardino orderò.

tenebrosa vivimus abilidus, incusta tenebrosa bad ingrata.